0: los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 742.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

ritmo lento, ritmo danza, ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza.

0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3.
2: Que ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM.
2: 100.3. 2:13.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.